0: arrivederci, arrivederci, digo bye bye, hasta luego, arrivederci.
1: Transvale 5:33.